la favolosa Juni Russo. Il prossimo brano è una bellissima canzone. È una canzone storica del bravissimo Zucchero, Senza una donna. È cantata in coppia con Paul Young ed è dedicata a un uomo che non riesce a vivere senza la sua donna. La canzone è stata registrata nel 1991, carissimi, ed ebbe un enorme successo sia in Italia che all'estero. Ed eccovi a voi, Senza una donna, Zucchero.

Francesco Gabbani, Occidentalis Karma. Ed ora passiamo a Vico Strafottenza, un bellissimo brano scritto dall'artista Federico Salvatore, chansonnier e cabarettista partenopeo. Aveva 63 anni il 13 ottobre del 2021 quando fu colpito da un'emorragia cerebrale. Questo brano è bellissimo. La canzone critica l'ipocrisia, la corruzione, l'indifferenza delle istituzioni e la difficoltà di trovare un posto nel mondo. In sintesi, Vico a Strafottenza è un brano che attraverso un linguaggio tagliente e un personaggio iconico come Pulcinella esprime una profonda critica alla società e un senso di rassegnazione di fronte alle difficoltà della vita, utilizzando l'atteggiamento di Strafottenza come forma di resistenza e sopravvivenza. Il grande, l'indimenticabile Federico Salvatore con Vico a Strafottenza.

Strafu tens. Caro mund, e chi se ne fu? O gadarre per l'influenza. I pastiglie sui banzarot. Rindovigra strafu tens. A politica è giudacita. O partite che regna avanza. E non vi atterra u che zita.

io fossi San Gennaro non sarei così leggero. Con i miei napoletani io mi incazzerei davvero, come l'oste che fa i conti dopo tanto fallimento. Senza troppi complimenti sarei cinico e violento. Vorrei dire al costruttore del centro direzionale che ci può solo pisciare perché ha fatto un urinale. Grattacieli di dolore, un infarto nella storia, forse è solo un costruttore che ha perduto la memoria. Nei meandri dei quartieri di madonne e di sirene, paraboliche d'antenne sono aghi nelle vene. E nei vicoli dei chiostri di pastori e vecchi santi, le finestre anonizzate sono schiaffi ai manufatti.

ai porci da Don Carlo di Borbone. È perciò che mi accaloro coi politici nascosti, perché solamente loro sono i veri camorristi, a cui Napoli da sempre ha pagato la tangente e qualcuno l'ha incassata con il sangue della gente.

Gesù Cristo, che quel sangue è sangue amaro. Lo sa il Cristo che è velato di vergogna e di mistero da quel nobile alchimista, principe di San Severo.

sotto gli occhi del turista, via i vecchi marciapiedi che hanno raccontato molto, pietre laviche e lastroni, seppelliamoli d'asfalto, l'appalto. Ma non posso più accettare.

miele, che fine ha fatto terra mia? Siamo lazzari felici, quando io vado con Drini. Napoli è una carta sporca, Napoli è mille paure, ma per chi sti vi venire, sono passato

0: perché come Gennarino sono vecchio in fondo al cuore. La speranza Iervolino può lenire il mio dolore. Io ho capito che la vita è solo un viaggio di ritorno, che domani è già finito e che ieri è un nuovo giorno. Sembra un gioco di parole, ma mi sento più sicuro con i progetti del passato, ai ricordi del futuro. E alla fine del mio viaggio chiedo a Napoli perdono se ho cercato con coraggio di restare come sono.
1: Se io fossi San Gennaro il grande, il favoloso, l'indimenticabile Federico Salvatore. Lucio Dalla, Don't Touch Me.

Ed era Lucio Dalla con Don't Touch Me. Passiamo a Checco Zalone con Se ce l'ho fatta io, puoi farcela anche tu.